Otisa, Anansu, Otisa, Sabina, Otisa, lift up your two hands. Euladia, Otisa, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia, Euladia

profobi. Ye be di po ya di mame. Me di anami want to make it out to you. Nsa rodi nyakuba shame.